0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario
0: sei troppo il ferro.

0: che lo sospinge. Mi son costor prostrato innanzi a me.
1: Son messaggier del Brande e di Fiamma.

Per damen sarei idolent in cui viviamo, nella mia torta in van, cercato quel che bramo, un uomo, un cor leal.